Omnipotens sempiens ne Deus, quia aeternam vitam in Christi resurrezione nos reparas, fructus in nobis Paschalis munificata sacramenti, et fortitudinem cibi sanitaris

0: Statio Radiofonica Vaticana. Trasmissimus
1: recitationem sacratissimi rosarii mysteria.